che sperai, sorrisi e pianti miei, promesse di allegria e sogni di guai, ed il primo spirito mi siete bene, perduti e persi mai, mi appassionai di me.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Salve, salve, buon pomeriggio e ben ritrovati sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, programma in lingua italiana, iniziato con questo duetto con Angelina Mango e Marco Mengoni con un canto d'amore. La Mango oggi la ascolteremo in diversi brani musicali. Oggi tutta la playlist, la nostra playlist, è proprio una playlist fatta per i tormentoni dell'estate 2026, diremo in questo senso. Insomma, le canzoni che hanno più successo sulle radio italiane, che noi cerchiamo qui da Tunisi, insomma, di rimanere aggiornati. Ieri ne abbiamo parlato anche con questa discografia italiana, che insomma che rappresenta l'80% di quello che viene comprato sul mercato, ed è enorme rispetto un po' anche a tutto la piazza, possiamo dire, europea. Bene, partiamo però dalle cose più serie. Parliamo del progetto di cooperazione tunisino-italiano HTBIC MOBI3, che si è concluso ieri martedì a Tunisi. L'iniziativa, vi ricordo, mirava a rafforzare il contributo dei tunisini residenti all'estero allo sviluppo economico e sociale delle regioni interne della Tunisia, incoraggiandoli a investire e a avviare progetti in collaborazione con gli imprenditori locali. La chiusura del progetto, implementato dall'Organizzazione Internazionale per l'Immigrazione, l'OIM, e finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e coordinato con numerose strutture e istituzioni tunisine, arriva dopo il completamento della sua seconda fase, lanciata nel 2023, questa fase che ha portato, vi ricordo, anche alla realizzazione di 67 progetti e alla creazione di 451 posti di lavoro, con un finanziamento di 70.000 dinari per ciascun progetto. Il progetto quindi puntava a incentivare i talenti tunisini residenti all'estero a investire in Tunisia, a sostenere la creazione di piccole e medie imprese, a sviluppare le aziende esistenti e a creare posti di lavoro sostenibili nelle zone prioritarie per lo sviluppo. L'obiettivo era ed è fino adesso contribuire alla crescita delle regioni con altri tassi di disoccupazione e a forte migrazione, chiaramente, in particolare nei governatorati nord-ovest e sud-est, rafforzando anche i legami tra migrazione e sviluppo e riducendo i fattori che spingono verso l'immigrazione clandestina grazie all'offerta di opportunità economiche. L'idea alla base del progetto consiste nel creare iniziative congiunte tra imprenditori in Tunisia e tunisini, quindi residenti all'estero, in particolare in Germania, Francia, Italia, Arabia Saudita e Costa d'Avorio, paesi che ospitano anche le comunità più numerose della diaspora tunisina. E la seconda fase del progetto, secondo un video anche presentato e proiettato per l'occasione, ha coinvolto 50 investitori della diaspora tunisina e 67 imprenditori in Tunisia. In questa fase ha coperto, insomma, 16 zone di sviluppo prioritarie in 5 settori e 24 settori, e portando quindi alla stipula di 190 contratti di lavoro regolari dall'inizio del progetto nel 2017. Il capo della missione OIM in Tunisia, Azouz Semri, ha sottolineato l'importanza di incoraggiare la diaspora tunisina all'estero e a sostenere l'economia nazionale e contribuire allo sviluppo della Tunisia, precisando che ciò rientra anche in un approccio fortemente strutturato che vede la partecipazione della banca centrale. Ha inoltre indicato che le rimesse della diaspora tunisina all'estero hanno superato i 2,1 miliardi di dinari alla fine del marzo 2026, con un contributo stimato al 5,6% del prodotto interno lordo tunisino. Da parte sua, il direttore generale dell'Agenzia Nazionale per l'Impiego e il Lavoro Autonomo, Hatem Dehmen, ha dichiarato che il progetto, condotto sotto la supervisione del Ministero dell'Impiego e della Formazione Professionale, mira a stimolare gli investimenti in Tunisia e incoraggiare la diaspora a contribuirvi, definendo i risultati della seconda fase molto importanti, e ha precisato che l'intenzione è quella di ampliare i progetti avviati, valorizzarli e istituzionalizzarli attraverso una serie di meccanismi, considerando anche l'importanza della diaspora tunisina all'estero, stimata in circa 1.800.000 persone. Infine, l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Sandro Prunas, ha ricordato che l'obiettivo del progetto è incentivare la diaspora tunisina a investire in Tunisia, valorizzare il suo coinvolgimento nell'economia locale e contribuire allo sviluppo sostenibile. Ecco, come annunciato, poi ritorneremo sulla musica, su altre notizie molto importanti, chiaramente qui da Tunisi. Nel frattempo un po' continuiamo con la musica italiana. Arrivano due canzoni con Irama, Cabana, e poi con Merche, Kirmont, con Partenope. Sono le canzoni, insomma, che stanno avendo successo. Noi abbiamo che è incentivato, possiamo, abbiamo imitato, insomma, queste canzoni che stanno avendo successo sulle radio italiane. Andiamo ad ascoltare musica.

Ecco, si vede che è un ritmo estivo che abbiamo preparato per oggi. Parliamo sempre di cose serie. Nel frattempo, la Tunisia che ha acquistato 5 nuovi treni elettrici di fabbricazione cinese destinati al potenziamento della linea Mouklim Mehdia nel Sahel tunisino nell'ambito del più ampio programma di modernizzazione della rete ferroviaria nazionale. L'annuncio è giunto oggi da parte della Società Tunisina delle Ferrovie dello Stato. L'operazione si inserisce nella strategia di rafforzamento della linea numero 22, uno degli assi più importanti del sistema ferroviario del Sahel che collega le città di Sousse, Monastir e Mahdia e che rappresenta un'infrastruttura chiave per la mobilità quotidiana di migliaia di pendolari. Secondo quanto indicato dalla società, l'introduzione dei nuovi convogli elettrici mira a migliorare la frequenza delle corse, ridurre i tempi di percorrenza e incrementare la qualità complessiva del servizio in un'area caratterizzata da una elevata domanda di trasporto urbano e suburbano, e la linea Mouklim Mahdia è già sottoggetto di un insieme di interventi infrastrutturali radicali che includono il raddoppio progressivo del tracciato e il potenziamento dei sistemi di segnalamento nell'ambito di programmi di riqualificazione sostenuti anche da partenariati e finanziamenti internazionali. Parliamo sempre di infrastrutture in Tunisia sportive, infatti il rilancio delle infrastrutture sportive nazionali e il superamento degli ostacoli burocratici sono stati al centro dell'importante audizione tenuta ieri dalla Commissione di Servizi e Sviluppo Sociale del Consiglio nazionale delle Regioni e dei Distretti, che ha incontrato i rappresentanti del Ministero della Giovinezza e dello Sport tunisino. Durante l'incontro, i funzionari ministeriali hanno illustrato lo stato dei cantieri sul territorio. Su un totale di 270 progetti regionali censiti, 60 sono già stati completati e altri 240 dovrebbero vedere la luce entro la fine dell'anno in corso. Tra le grandi opere confermate spiccano l'ampliamento dello stadio Taib Miri di Sfax, il nuovo impianto di illuminazione per lo stadio Mostafa Ben Jannetty di Monastir, e poi il dibattito parlamentare si è infiammato anche sul tema dei progetti sospesi. Diversi deputati hanno espresso forte perplessità sul blocco dei lavori a fronte di fondi già stanziati, chiedendo in particolare chiarimenti sul destino dello stadio storico di Almanza. Il ministro ha chiarito che dopo le stop del 2022 il progetto è stato fondamentalmente affidato, e quindi formalmente affidato nel 2024 a un'azienda. I nuovi lavori partiranno quindi a fine 2026, con una durata stimata tra i 30 e i 36 mesi per sbloccare, in realtà poi lo stallo amministrativo. Il ministro sta coordinando anche con il Dicastero dell'equipaggiamento e dell'alloggio una riforma strutturale della legge sugli appalti pubblici, volta ad assegnare le gare all'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa e non più semplicemente al prezzo più basso. Sul tavolo restano anche lo sviluppo dei campi di quartiere, l'integrazione dello sport nelle scuole primarie, la nascita di società comunitarie nel settore sportivo. Chiaramente la tematica sportiva dopo la debacle, come dice il nostro amico Morad Ayari, chiaramente dovrà essere molto studiata e messa proprio a punto. Poi dello sport e della Coppa del Mondo ne parleremo alla fine della trasmissione. Buon vento, ossessione, la testa gira, sono le tre canzoni per questi 8 minuti di delirio, possiamo dire, insomma, estivo 2026.

Eccolo, testa gira Freddy Palma che mischila e Anita, il terzo, insomma, di questo il trio che sta avendo grandissimo successo sulle radio italiane. Parliamo, ritorniamo sempre in Tunisia a parlare sempre di cose molto più serie. Il Ministero degli Esteri arriva a via piuttosto i turni straordinari estivi per l'ufficio legalizzazione. Infatti, il Ministero dell'Immigrazione e dei tunisini all'estero ha annunciato questa introduzione di un servizio a turni continui presso l'ufficio legalizzazione, attivo a partire proprio da oggi, dal 1 luglio fino al 31 agosto 2026. Questa misura straordinaria è stata adottata per accogliere e gestire al meglio le richieste dei cittadini tunisini residenti all'estero che richiedono o rientrano piuttosto in patria durante la stagione estiva. E secondo quanto comunicato ufficialmente dal Dipartimento Ministeriale, l'orario dei servizi sarà garantito da lunedì al giovedì dalle ore 8 fino alle ore 16. Per quanto riguarda invece la giornata di venerdì, lo sportello osserverà invece un orario ridotto, restando aperto al pubblico. Quindi dalle 8 fino alle ore 13 il provvedimento punta quindi a snellire le procedure burocratiche, a facilitare l'accesso alle prestazioni amministrative e consolari in un periodo dell'anno caratterizzato appunto da un forte afflusso della comunità tunisina che vive oltre i confini nazionali, e l'amministrazione mira così a ridurre i tempi di attesa e a rispondere soprattutto in modo efficace alla crescita stagionale e alla domanda dei servizi di legalizzazione dei documenti ufficiali. Parliamo sempre di amministrazione tunisina, dove un nuovo ponte culturale e accademico unisce da oggi la Tunisia e gli Stati Uniti. È stato inaugurato l'altro ieri il Centro di Risorse per gli Studi Americani presso la Facoltà di Lettere e Scienze Umane dell'Università di Qayrouin. La struttura nasce con l'obiettivo di rafforzare la partnership universitaria tra le due nazioni, sviluppare le competenze linguistiche in inglese degli studenti, approfondire la ricerca scientifica e favorire lo scambio culturale reciproco. Il preside della facoltà, Abdelrazak Sayedi, ha sottolineato l'alto valore qualitativo e duraturo che questo centro garantirà alla didattica della lingua e della letteratura inglese e americana, offrendo un supporto fondamentale soprattutto agli studenti del Dipartimento di Lingue. La SRC mette quindi a disposizione una biblioteca completa con oltre 400 opere dedicate alla storia, al pensiero

pensiero e alla letteratura statunitense, oltre a risorse digitali, una biblioteca virtuale, i servizi di consulenza gratuiti del programma Education USA sulle opportunità di borse di studi e scambi accademici negli Stati Uniti. La struttura è divisa in tre aree chiave: la biblioteca per la consultazione delle fonti originali, uno spazio per dibattiti e lezioni, un'area digitale all'avanguardia. Grazie a computer di ultima generazione e connessioni ad alta velocità, gli studenti potranno comunicare a distanza con esperti docenti delle università americane, superando quindi le barriere geografiche attraverso seminari interattivi. Alla cerimonia ha preso parte anche l'ambasciatore statunitense in Tunisia, che ha ricordato lo storico ruolo di Qayrawen come polo globale del sapere, dicendosi orgoglioso del contributo dell'ambasciata al patrimonio dell'eccellenza educativa della città di Qayrawen. Sempre musica italiana, arriva Serena Brancale con Il mio paese. Tu cosa fai questa sera? Invece è la domanda che fa Noemi e Vito Salmone. Se non vado con queste due canzoni di 6 minuti, musica maestro.

0: più.
1: Eccola quindi con musica italiana fino alle ore 16, due notizie da oggi fino al 3 luglio. La capitale Tunisi ospita la settima edizione della conferenza delle donne d'affari del COMESA, mercato comune dell'Africa orientale e meridionale. L'evento punta all'integrazione delle imprese femminili tunisini nei mercati digitali commerciali di 21 paesi, quindi il forum durerà fino il 3 di luglio. Vi ricordo poi che avevamo iniziato a parlare proprio di questa musica italiana molto attiva. Vi ricordo anche l'estate tunisina si accende al ritmo dei grandi festival internazionali, da Tabarka a Gerba, passando per i millenari anfiteatri di Cartagine e di El Jem. La Tunisia, che si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, la stagione dei grandi eventi unisce tradizione locale, sonorità mediterranee e grandi nomi della scena globale. E quindi l'apertura della stagione è affidata a Tabarka Jazz Festival, che dal 3 al 9 luglio reanima lo storico Teatro del Mare con 7 serate tra jazz, influenza afro-cubane e pop d'autore. L'11 luglio segna invece il debutto simultaneo di due colossi culturali, il Festival Internazionale di Hammamet, che inizierà l'11 e si concluderà il 15, quindi il Ferragosto, agosto chiaramente, si comincia con la coproduzione teatrale e poi lasciare spazio alla musica l'indomani con l'attesissimo concerto dell'audista Zafar Youssef e poi altri grandi nomi. Poi ci sarà stesso giorno, l'11 luglio, sempre che si conclude il Ferragosto, 15 agosto, quindi Festival della Musica Sinfonica nella maestosa scena romana, quindi romana, d'arena romana piuttosto, che risuoneranno le note dell'opera di Donne, seguiranno poi nelle settimane successive la Camerata di Barcellona e l'orchestra francese L'Orfeon. Quindi ci sarà anche la serata fatte dall'Istituto Italiano di Cultura, di cui già ne abbiamo parlato. Poi il Festival Internazionale di Cartagine aprirà invece il 12 luglio, quindi proporrà quindi la programmazione fino al 23 agosto nell'anfiteatro romano della capitale. Il cartellone permette insomma le consuete grandi serate di musica araba, pop internazionale e danza contemporanea. Per gli amanti invece delle sonorità contemporanee, l'appuntamento clou è dal 6 al 9 agosto con il Gerba Music Land, il festival di musica elettronica trasformerà le spiagge dell'isola in un club internazionale con i DJ set famosissimi, insomma, senza fare e andare a fare la pubblicità. Poi vi ricordo, insomma, tutto questo potete sempre ritrovarlo sulle varie pagine social di questi vari festival, insomma, che andranno a animare. Questi sono i più grandi, evidentemente, poi ce ne saranno altre minori, però sempre molto animati, soprattutto dai giovani, insomma, dai giovani tunisini, durante queste serate estive. Ultimo, cambiamo ritmo completamente per i nostri amanti della musica italiana, soprattutto per chi sta guidando, chiaramente adesso deve rilassarsi, perché arriva ultimo con la sua canzone romantica e poi un'altra canzone molto romantica di Olly e Angelina Mango, chiaramente per due come noi. Musica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Rieccoci sempre sulle onde di Radio Tunisi con parliamo di un po' di sport, chiaramente visto le vittorie di ieri sera, insomma, e soprattutto la Francia che è riuscita, insomma, a vincere 3-0 contro la Svezia. Evidentemente Francia incontrerà il sabato 4 luglio a Filadelfia il Paraguay, e quindi ci sarà una partita molto molto interessante. Ci sarà anche il Canada e Marocco, perché vi dico questo, sempre il sabato, quindi invece a Houston, e se Marocco e Francia vinceranno si incontreranno, quindi ci sarà una sfida veramente molto stellare, molto marocchina, molto francese, possiamo dire, molto molto vicini questi giocatori, insomma un derby del Nord Africa e non solo dell'Africa, e un derby tra l'Africa e l'Europa, evidentemente l'Europa. Domenica invece vi ricordo che ci sarà anche una partita molto importante tra il Brasile e la Norvegia ieri, che è riuscita fortunatamente, con una grande fortuna, a vincere la Costa d'Avorio per 2-1, soprattutto il secondo gol, insomma, molto molto importante. Comunque il Brasile e Norvegia a New York o New Jersey, ancora non lo so, però insomma il 5 luglio, questa è la partita che si giocherà il 5 sicuro. Poi vi ricordo che il Messico dovrebbe giocare, oggi che si è qualificato, dovrebbe giocarsela contro l'Inghilterra o la Repubblica Democratica del Congo, questo ancora non lo sappiamo, visto che l'Inghilterra dovrà giocare con il Congo. Poi altre belle partite che ci saranno fino a venerdì, vi do anche un po' la tabella, insomma, fino a venerdì, perché ci sarà Spagna-Austria e Portogallo-Croazia, e i vincenti tra questi due poi andrà a giocarsi i quarti, quindi si potrebbe, perché sulla carta è una cosa e poi sul terreno un'altra cosa, però la Spagna e il Portogallo, anche la Croazia non è male, attenzione, perché l'ho vista giocare con Modric, che ha fatto una bella partita. Quindi guai a Ronaldo e compagnia, quindi sottovalutare la Croazia. La Spagna dovrebbe farcela contro l'Austria, quindi potrebbe esserci anche un derby iberico, possiamo dire, della penisola iberica, però vedremo poi cosa succederà. Gli Stati Uniti invece se la giocheranno con la Bosnia-Herzegovina, che ci fa ricordare tantissimi dolori. Poi ci sarà anche un bel derby in realtà tra il Belgio e il Senegal, anche questo da vedere assolutamente, se non vado errato poi si giocherà questa sera, e verifico poi, sì, no, non lo so, non posso dirvi che quella la programmazione, quindi sì, questa sera alle 21, quindi non ero errato, non avevo errato, quindi alle ore 21 ore tunisine ci sarà questo derby tra il Belgio e il Senegal, invece prima ci sarà l'Inghilterra con la Repubblica del Congo, come abbiamo detto, tra poco, in realtà tra un'oretta inizierà, quindi esattamente alle ore 17. Poi ultime due partite, Australia e Egitto, dovrebbe, chi vincerà questa partita incontrerà, affronterà l'Argentina o Capoverde, e qui Capoverde, insomma, fino adesso non ha perso, quindi vedremo poi cosa farà contro l'Argentina, si giocherà venerdì sera. E poi Svizzera e Algeria, un altro derby, e poi giocherà contro la vincente tra Colombia e Ghana, insomma tante bellissime partite sicuramente che dobbiamo seguire. Semplicemente vi ringrazio per tutti quelli che ci hanno seguito ovunque voi siate, in Tunisia, in Italia, nel sud Italia, perché ci sentono e ci ascoltano, quindi noi vi auguriamo una buona giornata, soprattutto che abbiamo iniziato con quindi l'unica oretta, no, unica programmazione, quindi lavorativa, quindi turno, l'unico turno, ecco, stavo cercando la parola, e quindi l'abbiamo fatta, 15 e quasi 53 più di 53 esattamente sulle onde di Radio Tunisi. Continueremo sempre con l'Angelina Mango, la noia che ha vinto Sanremo 2024, e concluderemo con Rosvillain Milano-Napoli. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di